0: Radio Fuoricampo, pour votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur 97.1 et en DAB+, podcast sur radiocouleur.fr.
1: Ciao a tutti, amiche e amici di Radio Fuoricampo. Negli anni 50, negli Stati Uniti si sviluppò e si diffuse enormemente il beat, un movimento artistico, letterario in particolare, che ebbe un impatto sociale enorme, che ritroviamo ancora oggi in vari film, libri e anche in altri gruppi derivati dalla filosofia dell'epoca. Negli anni 60 nacque in Inghilterra la musica beat, un genere non direttamente legato alla Beat Generation, ma piuttosto derivato ed evoluto dalla musica americana, soprattutto nera, il rock and roll in particolare. Tra le altre città inglesi, Liverpool ebbe un ruolo preminente, non a caso nacque lì la band che ancora oggi il mondo intero identifica con il genere e forse con la musica degli anni 60 stessa, i Beatles. Come sempre, dal dopoguerra in avanti, dopo qualche anno il movimento arrivò in Italia e numerosi gruppi si dedicarono al nuovo tipo di musica, con risultati magari non all'altezza dei colleghi inglesi, ma comunque apprezzabili. Che siano cover o pezzi originali, le canzoni italiane si contraddistinguono spesso per testi molto divertenti e tematiche non troppo profonde, anche se non mancano le eccezioni. Tra i pezzi che vi propongo oggi, molti vi saranno forse sconosciuti, ma per me sono tutti orecchiabili e soprattutto bei simboli di un'epoca che, come avrete capito, mi piace sempre ricordare. Il primo è Sono Nero, cover fedele del 1968 di Give and Take, successo del grandissimo Jimmy Cliff. La versione italiana è di Patrick Sampson, cantante libanese che, dopo una discreta carriera in Francia, ebbe un buon successo in Italia, soprattutto con delle belle cover come questa.

I gruppi femminili in Italia erano purtroppo abbastanza rari all'epoca, però ci sono esempi notevolissimi come le Mini Cooper. Emiliane, che dopo una carriera lampo fatta di un paio di dischi, si separarono e delle quali non ho purtroppo nessuna notizia. Se qualcuno in ascolto le conosce, lo invito a contattarmi. Qui ci ascoltiamo una canzone che adoro, per la bellissima musica e l'emozione del testo che la voce fa risaltare perfettamente. Mi abituerò.

Dei Califfi abbiamo già parlato in un altro episodio. La loro prima incisione, quando ancora si chiamavano i Quattro Califfi, è una cover di un caposaldo degli anni 60, You Really Got Me. In italiano, ti giuro, è così.

I torinesi Ragazzi del Sole ebbero un discreto successo commerciale nel 1966 con il loro primo album di cover inglesi. Incisero però anche alcuni singoli originali. Vi propongo quello che è forse il più particolare nella loro produzione, sia per la tematica controversa, le sfide in moto delle bande giovanili, sia per il sound molto duro per l'epoca, soprattutto in Italia. Atto di forza numero 10.

Negli anni 60 ed anche in seguito, alcuni cantanti o band americane che avevano uno scarso successo in patria vennero in Italia a cercare maggior fortuna. Un esempio sono forse i Ravers, gruppo del quale non ho assolutamente nessuna notizia e ancora invito qualche ascoltatore più informato di me a contattarmi. Conservo comunque gelosamente una loro cover di California Sun del 1964, tanto carina.

Se i gruppi femminili all'epoca erano abbastanza rari, c'erano invece molte cantanti, anche di grande popolarità, che si dedicarono al beat, tra le altre Caterina Caselli e Patti Pravo. Nel 1966 Carmen Villani ottenne il suo primo successo con Bada Caterina.

Un'altra cantante attiva e famosa negli anni 60 fu la pisana Brunetta, che nel 1965 firmò il più grande successo del suo gruppo, i Balubas, con la divertentissima Baluba Shake.

Vi ho già parlato dei bolognesi Meteors come gruppo di spalla di Gianni Morandi e cover band dei Beatles. Nella loro breve carriera incisero però anche delle belle canzoni originali, alcune dal testo piuttosto impegnato nel sociale, come Vi sembra giusto.

Passiamo ad un pezzo decisamente più leggero, firmato dagli Showmen, gruppo attivo tra la fine anni 60 e inizio 70. Ma perché ami il gatto? Ha un testo troppo divertente per essere presa sul serio, ma è una canzone che merita ampiamente il suo posto nel beat italiano.

Come ultimo pezzo torno a Patrick Samson con una delle sue cover più fedeli, sia come musica sia come testo. Sono un uomo, tradotta da I'm a Man dei grandissimi Spencer Davis Group. Ciao e alla prossima!

magiche a cura di Tiziana Russo. Buongiorno a voi di Radio Fuoricampo. Nella trasmissione di oggi mi piacerebbe continuare a esplorare con voi altri aspetti del processo di espatrio. Nella scorsa trasmissione abbiamo esplorato la decisione di partire e il sentimento di solitudine che molti provano nella fase di insediamento in un altro paese. L'espatrio è, come ho già detto in precedenza, vivere un'esperienza complessa e ricca, che per ciascuno può assumere contorni diversi e avere un impatto diverso sul senso di sé. Oggi vorrei esplorare con voi il legame tra le nostre strategie di attaccamento e il processo di espatrio. Perché per alcune persone l'esperienza dell'espatrio, anche se è stressante, diventa facilmente superabile e fonte di arricchimento e trasformazione di sé? E perché per altri invece può essere un evento particolarmente destabilizzante e in alcuni casi traumatico? Cosa sono le strategie di attaccamento? Per poter esplorare questo territorio è importante che condivida con voi qualche nozione che ci servirà da bussola. Nel magnifico mondo della teoria e clinica dell'attaccamento, di cui mi sono appassionata grazie a mia figlia, dobbiamo distinguere bisogno, relazione, stile di attaccamento e strategie. Allora, il bisogno di attaccamento è un bisogno innato e vitale del neonato. Un neonato da solo non sopravvive. Quindi a partire da questo bisogno si instaura una relazione emotiva, intensa e duratura definita relazione di attaccamento tra il neonato e la o le persone che si occupano di lui in maniera continua, i cosiddetti caregiver e in generale i genitori. Studi scientifici recenti hanno definito l'importanza dei primi 1000 giorni di vita, che includono la gravidanza fino a circa i 2 anni del bambino. Lo stile di attaccamento del bambino, il suo modo di essere al mondo e la visione del mondo sono già definiti nelle linee fondamentali intorno ai 2 anni. Si affineranno negli anni, ma le fondamenta sono già consolidate. Non voglio mettere stress ulteriore ai neogenitori. In presenza di eventi potenzialmente traumatici, è possibile comunque rimediare successivamente. Ma non voglio divagare. Mi piacerebbe fare un giorno una trasmissione specifica sui traumi infantili, l'impatto nell'età adulta e cosa è possibile fare. Ritorniamo al nostro neonato, che è programmato biologicamente per sopravvivere e per farlo deve instaurare una relazione emotivamente intensa e duratura con almeno un'altra persona che si occupa di lui. Nella maggior parte dei casi abbiamo, da un lato, dei neonati che esprimono i loro bisogni, naturalmente con il loro linguaggio fatto di sorrisi, di pianti, e dall'altro dei genitori che rispondono con una certa frequenza, quindi non sempre, ma regolarmente in maniera adeguata, soddisfacendo i bisogni fisiologici e affettivi del nostro neonato. Ci tengo a precisare che i bisogni vitali sono quelli fisiologici e quelli affettivi sullo stesso piano. È stato osservato nel secolo scorso che alcuni neonati in un orfanotrofio si lasciavano morire

ire, anche se nutriti, lavati e vestiti. Coloro che presentavano delle carenze affettive morivano. Questo forse può sorprendere, che ancora oggi non dà la stessa importanza ai due tipi di bisogni. Quindi intorno ai 2 anni possiamo già parlare di stile di attaccamento del bambino. Bowlby, lo psichiatra inglese che ha elaborato per primo la teoria dell'attaccamento, e la sua collaboratrice Mary Ainsworth definiscono alcune categorie chiamate stili di attaccamento grazie alla Strange Situation. Non entrerò nei dettagli, ma potete cercare su internet se, come me, l'argomento vi appassiona. Quindi, dopo aver visto cos'è il bisogno, cos'è il legame, eccoci qui agli stili di attaccamento, che sono schematizzati in 2 grandi categorie. Lo stile sicuro e lo stile insicuro, che a sua volta ha delle sottocategorie. Questa è la parte più conosciuta per coloro che hanno sentito vagamente parlare dell'argomento. Ma che c'entra tutto questo con il processo di espatrio? Ci arrivo. Secondo voi, in che situazioni i bambini cercano di più la presenza e attenzione dei genitori? Nel caso di separazioni? Quando si fanno male? Nelle situazioni nuove? Quando sono con persone sconosciute? E in generale quando hanno bisogno di aiuto? Insomma, quando non si sentono al sicuro. Infatti si parla di figura di attaccamento, generalmente i genitori. Questi rappresentano quella che viene definita base sicura e quindi permettono al bambino di sentirsi di nuovo protetto e al sicuro. Ecco, in queste situazioni si attiva il cosiddetto sistema di attaccamento. Se tutto va bene, il sistema si attiva nella forma adeguata, il genitore arriva, rassicura, riconforta e il sistema si disattiva. Il bambino si sente di nuovo al sicuro e potrà esplorare il territorio, giocare con gli altri, eccetera. Per quanto riguarda gli adulti, visto che il nostro cervello è più complesso di quello di un bambino, si parla più precisamente di strategie di attaccamento. È un insieme più complesso dei più semplici stili di attaccamento. Cioè, il nostro essere in relazione in quanto adulti può variare a seconda della qualità delle relazioni e dei contesti. Ora facciamo una pausa musicale. Ho pensato a questa splendida canzone di Ivano Fossati, scritta per Fiorella Mannoia nel 1992. Io ho scelto la versione cantata da Fossati e si chiama I treni a vapore. Lasciatevi trasportare dal ritmo incalzante e dal messaggio di speranza per quei sognatori viaggianti di stazione in stazione, di porta in porta, di dolore in dolore. Il dolore passerà.

0: Eccoci qui a Radio Fuoricampo. Esplorazioni psicologiche con Tiziana Russo, psicologa e psicoterapeuta. Parlavamo del sistema di attaccamento che è presente in ogni adulto insieme ad altri sistemi di comportamento. Ad esempio, il sistema di esplorazione, il sistema di caregiving, quello di difesa, eccetera. Se noi ci osserviamo nelle nostre modalità di comportamento, nelle situazioni in cui non ci sentiamo al sicuro, se tutto funziona in maniera adeguata, attiviamo risorse interne e esterne. In particolare, ci rivolgiamo a una delle basi sicure che abbiamo da adulti: i genitori o familiari stretti, gli amici cari, i compagni e le compagne. Ma quando è che non ci sentiamo al sicuro? I casi di separazione, una situazione sconosciuta, nuova, quando abbiamo bisogno di aiuto e nei momenti di fragilità. Vi ricorda qualcosa? Per quanto ogni processo di espatrio sia una storia a sé, ci troviamo sempre a misurarci con uno o più di questi ingredienti. Ho parlato nella scorsa trasmissione del fatto che scegliere di partire ci costringe a rapportarci con il vissuto di separazione, con la rottura dell'equilibrio preesistente. Ci si trova a confrontarsi con tante paure, diminuzione o perdita della dimensione sociale già costruita e quindi conosciuta, prevedibile. C'è un rischio di solitudine, di isolamento. La separazione riguarda naturalmente le persone care, ma possiamo anche parlare di separazione da aspetti non visibili, come le abitudini, la lingua madre, la cultura di appartenenza. Mi rendo conto in questo momento che non vi ho descritto le categorie di attaccamento. In effetti mi scopro esitante. C'è una tendenza generale alla semplificazione, un bisogno legittimo in una realtà complessa. Ma se mi seguite, o anche no, va bene lo stesso, preferisco stimolare le domande. E allora provo così. Riflettiamo. Il sistema di attaccamento si attiva nelle situazioni in cui il senso di sicurezza interno comincia a vacillare. Non ci sentiamo più protetti o dobbiamo affrontare delle difficoltà. Se abbiamo sviluppato un attaccamento sicuro, tendenzialmente avremo fiducia in generale nel mondo, negli altri e nelle mie risorse interne. Chiederemo aiuto facilmente se siamo in difficoltà e utilizzeremo anche le nostre risorse interne senza dipendere dagli altri. E sentiremo di essere una persona che merita aiuto e affetto senza sentirci sminuiti. Bello, eh? Possiamo fare quindi l'ipotesi che la presenza di un attaccamento sicuro sia un fattore di protezione riguardo al processo di espatrio e che questo si possa svolgere in maniera più serena. Se invece a causa di diverse variabili non si ha questa modalità, ma ci ritroviamo nella categoria definita di attaccamento insicuro, con diverse sottocategorie più precise, possiamo fare l'ipotesi che questo rappresenti un fattore di vulnerabilità nel processo di espatrio. Affrontare le difficoltà e i cambiamenti è più difficile. Attenzione, ci si può riuscire perché le capacità di adattamento di una persona sono incredibili, ma è più difficile e a volte può esserci un prezzo emotivo da pagare molto alto. Perché esploriamo oggi queste categorie? Perché la teoria dell'attaccamento ci permette di conoscere meglio il nostro funzionamento e dare un senso ai nostri comportamenti, in particolare la relazione con noi stessi, con gli altri e con il mondo che ci circonda. In conclusione, penso che la teoria dell'attaccamento sia pertinente per interpretare ciò che osserviamo a volte nel processo di espatrio, processo che abbiamo visto attiva il sistema di attaccamento. Una persona con delle strategie di attaccamento sicure ha più facilità a dare fiducia agli altri, a chiedere aiuto e ha una tendenzialmente una buona fiducia anche nelle sue capacità. Ma se non abbiamo questa fortuna, e sì, perché non dipende da noi, ci ritroviamo ad aver sviluppato un attaccamento insicuro, cosa possiamo fare? Vorrei provare a stimolare qualche domanda. Quando ti senti veramente al sicuro? Solo quando sei solo? Solo quando sei con i tuoi cari, con il tuo compagno, la tua compagna, i tuoi figli? O forse non ti sei mai sentito o raramente sentito al sicuro? Ecco, acquisite consapevolezza sul vostro funzionamento e in un secondo momento cercate di sviluppare delle relazioni sociali nutrienti, libere da dipendenze e ovunque vi troviate. Anche la relazione terapeutica tra psicoterapeuta e paziente, quando ha una certa durata e una buona intensità emotiva, può aiutare la persona a evolvere verso un attaccamento sicuro. Vi lascio oggi con una canzone di Gianmaria Testa, tratta dall'album del 2006 Da questa parte del mare. È un cantautore di incredibile bravura e poesia. È un album sulle migrazioni, sulle radici e sull'importanza del restare umani. La canzone si chiama Seminatori di grano. Vi saluto e vi dico a presto. Tiziana Russo, esplorazioni psicologiche su Radio Fuoricampo.
1: Arrivati che faceva giorno, uomini e donne all'altipiano, col passo lento, silenzioso, accorto dei seminatori di grano. E hanno cercato quello che non c'era fra la discarica e la ferrovia. E hanno cercato quello che non c'era dietro i binocoli della polizia. E hanno piegato le mani e gli